0: HR4. Musik liegt in der Luft.
1: Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, una mattina mi son svegliato. Ho trovato l'invasore, o partigiano,